Viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene

vai! Andiamo male con l'altra! Andiamo male con l'altra! Andiamo male con l'altra! Andiamo male con l'altra!